0: Buona giornata, Pini.
1: Buona giornata.
2: Columbia, Connecticut, Alpha Zulu 859-27 again, listing AZ 859-27.